Tú, io vorrei dirti tante belle cose che non ho mai detto a nessuna ragazza. No, mai a nessuna ragazza prima di te. Io amo te. Sì, soltanto te. E ti amerò finché vivrò sempre.